Vileleke, hai nyangu shende na manda langu talishati. Wetu kuli madianga kupatala vitu shilongo di sheshimwani hukina mwishu madengo. Leonardo Simoko, molo kulu wangu na kwa kusentri misore. Alfredo Gushla wiyo kemili anga kufitati, pabuna nangu juwa armando nkoba. Nundu wikunji, napagona wako jumapili dinema. Bondi.

0: di Lorenzo, come la vuoi?
1: Dicerti avanti poi. Ah, il nato è stato qua a mandare a Cirillo. Ah, è che salama.
0: Oh, o capo delgado che era?
1: Capo delgado un tipo è.
0: Oh, asante vanchi pela chimene hanan tupi, o come la o capo delgado ni riva msam?
1: Ah,
0: Asante.
1: I got a